0: está ouvindo Vibe Session. Classic.
1: É la folia. È la follia. Questa è la follia. Questa è la follia. È la follia.

follia che lentamente ti pervade e ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale ti porta via.